0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Puesto número 14.
2: Número 14.